0: Super Radio.
1: Radio Fama.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?